Vega. Ine jege minde suma loro koi banka sinda bambera koi. Ine guru karakanaji bolo, guru chiri kanaji bolo koi. Ine chili kan. Ine chili manakan. Ane sumo idote ya. Bombori hondo naji. Tera hondo naji. Arham hondo naji. Ane chikara bantam wechindi inga. Walo bantam wechindi.